0: Allo sbrona, no.
1: Cugino, io lo so.
2: Non c'è lo studio, come niente.
1: Lo si chiama
2: 27
1: su
2: 6.
1: Mi costa
2: le micelle,
1: so.
2: Cioè, questo è un genere.